0: How's your Italian? I hope it's good. Because we're going to be learning to talk Italian. Now.
1: Hey, buongiorno, everybody. This is the Bracker, and it's time for learning to talk Italian. A lesson of three. Se bella la luma di candela. You look beautiful in the candlelight, buddy.
2: Ve resti a cena con me. Will you join me for dinner?
1: Ne anche se le fosse l'unico uomo sulla terra. Not if you were the last man on earth.
2: Mi dispiace per l'incidente della pomarola. I'm sorry about the tomato sauce episode.
1: Spero che le macchie saranno venute via. Hope the stains come out.
2: Mi amoli e I piena de pari. My wife has many warts.
3: Ma, I pazzo. What, are you crazy? Ay, ay, ay, ay, ay.
4: Salice, piangi per me. Piega i tuoi verdi rami lungo il fiume che va verso il mare. Ascolta la mia storia. Ascoltala e piangi per me. Il mio sogno d'amore è finito. Il mio bel sogno d'estate se n'è andato e mi ha lasciato qui a piangere tutte le lacrime nell'acqua del fiume, triste come me. Ascoltami, Salice, e piangi per me. Sussurralo al vento e digli che l'amore è stato crudele lasciandomi col cuore spezzato a gemere. Dillo alla notte e nascondile la luce delle stelle, così nessuno potrà trovarmi a singhiozzare e a piangere tutto solo. Oh, salice piangente, piangi con me, curva i tuoi rami fino a terra e coprimi. Quando cadranno le ombre, curvati, salice, e piangi per me.